0: S e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso, quella della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 3 e 0 minuti.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso. Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte mi vesto di Radio Sorriso.
1: Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare.

0: quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Il sorriso.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 7:03.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Libera la fantasia. Fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sorriso!
16: È il momento di... Ma che bella domenica!

Ebbene sì, Davide Salvi ad aprire questa domenica mattina su Radio Sorriso con me che sono Giovanni Zani, ma buongiorno, le 7 scavalcate a qualche minuto, siamo in diretta, rigorosa diretta in questa domenica 24 maggio. E questa data mi ricorda una canzone famosa, eh? Avete capito di che canzone si tratta? Scrivetemelo utilizzando il 345 48 45 663. Va bene, dai, siamo qua. Tra poco l'appuntamento sarà con l'oroscopo. Prima, però, un paio di pezzi fotonici.

domenica mattina al ritmo di Fox con Massimo Andreotti, questa è Liberty, ma buongiorno ancora. Giovanni Zani è con voi in questa domenica mattina, domenica 24 mese di maggio, e adesso partiamo con i primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, le buone opportunità sul lavoro non mancheranno, ma occorrerà tutto il vostro impegno. Se avete un'attività autonoma, date ascolto all'intuito e sistemate le questioni che sono praticamente inevase. Cullati dalla benevolenza delle stelle, decollerete verso la felicità con il vostro compagno. Ok, segno del Toro, questa domenica si prevede positiva per quanto riguarda l'amore, ma anche per gli affari e il divertimento. Spensieratezza e benessere fisico saranno gli ingredienti giusti per passare al meglio questa domenica, mentre una bella aggressività vi consentirà di favorire i vostri interessi pratici. E adesso vediamo il segno dei Gemelli. La luna comincia a far sentire i suoi effetti sulla vita di coppia. Se siete single, occhio alle illusioni in amore. Sul lavoro, l'impazienza potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Cercate perciò di affrontare ogni impegno con molta, ma moltissima calma. E adesso Stefania Cento su Radio Sorriso con Mi sento sola.

Momento Kizomba qui a Radio Sorriso con Lento, la notte dell'amore, Lisa and C sulla vostra radio più giovane che mai. Adesso noi andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco. Questo è il momento oroscopo di domenica 24 di maggio. Il segno del Cancro, la giornata parte con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. Sentite che le cose stanno girando nel modo giusto e che avete in pugno ogni situazione. Nel campo del lavoro, le stelle favoriscono soprattutto il settore dei trasporti. Segno del Leone, buttate all'aria ogni tentazione di indolenza e non fatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza. Avete tutte le carte in regola per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenterà il lavoro, anche il guadagno avrà presto un incremento. Segno della Vergine. Sarà un po' faticosa questa giornata caratterizzata dall'aspetto contrastante della luna. Oltre all'umore grigio potreste avvertire una sorta di insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia che è alterato. E adesso la musica. Abbiamo la voce di Ilaria Cenciarini con

0: Due vite, se questa è l'ultima, Linda Biscaro che ha riletto questa canzone famosissima naturalmente di un grande della musica italiana. Guardate l'orologio, è l'ora del caffettino, del cappuccino, andiamo? Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai!
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Il gel della BM Steel lo trovi anche la farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Danilo Ponti Band con Bobby Fox. Che bella questo Fox. E adesso andiamo avanti con l'oroscopo del giorno. Tocca la bilancia, sarete contrariati per le risposte confuse che riceverete da una persona che avete a lungo desiderato. Coinvolgendola nei vostri progetti, vi siete accorti che è difficile trovare dei punti comuni abbastanza solidi per costruire qualcosa che rimanga, qualcosa di duraturo. Scorpione, le stelle stimolano la voglia di riuscire, avete indubbiamente idee vincenti e illuminazioni improvvise che saranno preziose. Il vostro impegno e il vostro successo potranno anche avere un preciso riscontro sul piano economico. Vediamo il Sagittario. Vi riuscirà facile inventarvi una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscenze stimolanti con vivace ma costruttiva dialettica. Esaminate una delicata e controversa faccenda di denaro o di lavoro che va risolta al meglio durante questa giornata domenicale. E adesso la musica di Castellina Pasi, musica decisamente estiva.

0: tesi. L'importante sarà affrontarli con onestà, attraverso un dialogo aperto e costruttivo. Le energie sono in calo. Riposate di più, tenete alta la guardia nel lavoro per non farvi prendere in contropiede. L'acquario, non siate troppo frettolosi e superficiali, dando per scontato che il vostro fascino sia irresistibile e che possa rimediare alle vostre disattenzioni nel rapporto. Il partner non avrà nessuna intenzione di lasciarsi incantare e di passare sopra a quelle che sono le vostre mancanze. E adesso, pesci. Già di norma avete una buona loquacità, ma in questo periodo siete davvero un fiume inarrestabile di parole. Tutto filerà via liscio nel lavoro per quanti di voi sono liberi e indipendenti. Andranno alla grande l'amore e la vita di coppia. E questo è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà con me sempre domani, ma qualche minuto dopo le ore 6. E adesso via con la musica, anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni dello zodiaco, la canzone, insomma, da regalare ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro. E che canzone con Luca, Gabriele, Marco, orchestra Luca Canali, Voglio la Ferrari.
1: Prima di cominciare voglio farvi una domanda. Chi di voi vorrebbe una Ferrari?
2: Io!

Paola Fabiani, figlia del Sud, Maria, figlia del Sud. Allora, evaso l'appuntamento con l'oroscopo, io vi ringrazio perché tra un segno e l'altro io buttavo anche l'occhio al nostro muro dove ricevo io i vostri messaggi che sono sempre carinissimi, particolarmente carini e delicati la domenica mattina, con gente anche nuova che magari non leggo nel corso della settimana. Grazie, grazie, continuate 345 48 45 663. Adesso insomma andiamo avanti con un altro pezzo musicale, un duo incredibile, metti assieme Roberto Tagliani e Ilter Pelosi, questo è il risultato. Che canzone, Quando viene la sera. Yeah.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 8:04.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno. Occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
8: Alì, migliora la vita.
9: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia. Oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no,
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti qui a Radio Sorriso con il brano e il mese. Buongiorno, e con il gruppo editoriale Bagutti inizia la seconda parte, la seconda ora, seconda e ultima ora di questa domenica mattina, domenica 24 di maggio, con Giovanni Zani su Radio Sorriso.

Maria Allegretti con Distratta, grande canzone di successo naturalmente di Annalisa, che avrete riconosciuto, insomma, l'ha rifatta, l'ha riletta molto bene anche la nostra Anna Maria Allegretti. Oh, va bene, seconda ora, tra poco io vi spalmerò con calma, molta calma, l'almanacco del giorno, andremo ad incontrare i santi e andremo a vedere cosa è successo in questa data nel tempo, ok? E poi soprattutto i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Mamma, o meglio la mamma di Rosina. Questa è la canzone con i girasoli.

Che bella cumbia in questa domenica mattina, l'ennesimo bel pezzo insomma che vi trasmettiamo in questa domenica mattina, prima parte con Giovanni Zani al microfono. Domenica, giorno 24 del mese di maggio, vediamo un po' quelli che sono i santi del giorno, andiamo a celebrarli. La Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, e Maria Ausiliatrice. Poi Santa Amalia, martire di Tavio, San Vincenzo di Lerino, San Donaziano, San Gennaio di Astorga, Sant' Rogaziano, San Servolo, San Simeone, San Zoello e Santa Giovanna. Questi sono i santi del giorno in questa domenica 24 di maggio. Auguri, se festeggiate in questa data il vostro onomastico. Adesso vediamo cos'è successo nel tempo. In questa data, 1883, apriva il ponte di Brooklyn. Progettato nel clima di riconciliazione post guerra civile, per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo, cerniera tra la New York antica e quella moderna. Poi nel 1844, sempre giorno 24 di maggio, Morse trasmette il primo messaggio telegrafico, ok? Samuel Morse telegrafò da Washington a Baltimora questo messaggio: quali cose ha creato Dio, nella versione originale, naturalmente in lingua inglese. Ok, questi sono i fatti che vengono segnalati dalla nostra redazione. Adesso via con la musica e poi personaggi famosi.

0: Questa è la vita gitana, Niki, Irene, Valentina, orchestra Mulino del Po su Radio Sorriso. Domenica 24 di maggio è il momento, è l'occhio all'orologio sempre, è il momento di bere il cappuccino adesso. Cappuccino per altri, insomma, è presto per lo sprizzettino, direi che è prestino per lo sprizzettino, quindi accontentiamoci del cappuccino, vai!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Specialista.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Nella mattina domenicale di Radio Sorriso, in questo 24 di maggio, ritroviamo Anna Maria Allegretti, questa volta però con Omar Lambertini. E che bella, bella canzone, fino all'ultimo respiro. Amici, andiamo a vedere i personaggi famosi nati in questa data, 24 di maggio 1900. Edoardo De Filippo, il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Allora, mi è nato anche nel 1941 Bob Dylan, il menestrello di Duluth, dal nome della città del Minnesota che gli ha dato i natali. Non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma un'icona culturale evergreen. Auguri anche a Bob Dylan. E poi un ricordo di Ilaria Alpi, giornalista Rai e inviata di guerra. La sua scomparsa rimane tuttora uno dei grandi misteri irrisolti della storia d'Italia. Nata a Roma il 24 di maggio del 1961. Ricordiamo questa grande e meravigliosa creatura giornalista. Nel 1962 è nato Massimo Mauro, nato a Catanzaro, un ex calciatore anche dell'Udinese, del Napoli, del Catanzaro in primis, ma anche della Juventus. Va bene, Fabio Fognini, 1987, nato a Sanremo in provincia di Imperia, è un tennista italiano. Auguri anche a Fognini. Ecco, questi sono i personaggi famosi che festeggiano in questa data il loro compleanno. E adesso musica con Secondo Casadei e Salti Mortali.

0: Laura da Muggia, volevo sentire la canzone Caruso, le interprete Antonia Todisco. Grazie e buona domenica.
1: Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al

Meglio tuo disco con Caruso su Radio Sorriso. Un saluto l'amico Nicola di Ponte sul Brenta. Ciao Nicola, buona giornata e grazie di essere insieme a noi. Adesso ne saluto un altro di Nicola, invece Nicola di Valdagno, un bacio anche a te. E si continua con la bella musica, arriva Alex Villani con Il ragazzo di campagna. Poi torneremo ancora nella prossima ora con le vostre richieste. Vado a salutare Alcide di Vighizzolo d'Este che dice di si potrebbe ascoltare di Ruggero Scagnuzzi Il profumo dei fiori. Certo, e all'inizio della prossima ora sarà proprio insieme a Ruggero Scagnuzzi. Ora Alex Villani.

0: stai ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 66 80.
8: Sono le 10 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Luca Nuzzi con il profumo dei fiori e vado a salutare Maria Pizzo che dice: vi ringrazio tanto, per noi anziani ricevere gli auguri da figli, parenti e amici a Radio Sorriso è una cosa bellissima. Un abbraccione forte, grazie Maria. Grazie, grazie mille. Poi ci arriva un messaggio vocale. Sentiamo il messaggio. Sentiamo.
1: Per trasmettere questo messaggio, oggi è la giornata ecologica regionale istituita dall'assessore Elisa Venturini, dedicata alle api. Grazie.
0: Grazie mille a te, un abbraccio fortissimo, e però non ci hai detto né come ti chiami né da dove chiami eccetera eccetera, anche perché dipende anche da che zona sei, nel senso che giornate ecologiche a dire il vero ce ne sono veramente veramente tante, quindi in questo momento non sappiamo in che regione ti trovi. Radio Sorriso, vi ricordo che come sempre è ascoltata in varie regioni del nord, quindi un abbraccio forte a te Silvano. Poi salutiamo anche Irene da Cartura che dice: mannaggia, sono ricoverata in ospedale ad Abano, mi piacerebbe ascoltare una canzone che però purtroppo non abbiamo, ciao, grazie, saluto tutti gli ascoltatori. Irene, se ci richiedi qualcos'altro, magari una bella orchestra, molto molto volentieri. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci Gigi Chiappin, l'orchestra del cuore, è stato ospite la scorsa settimana qui nei nostri studi radiofonici e televisivi con uno dei suoi ultimi singoli, Non sono un boomer, e poi andremo ad accontentare invece l'amica Fiorella.

Ciao, sono Fiorella dalla provincia di Verona. Vorrei salutare il nipote Lorenzo che è venuto a trovarci con la canzone La Mazurca della Nonna. Ciao a tutti, saluto Giovanni e da Iris. Alla prossima, ciao ciao.

La mazurka della nonna Enzo e Terry su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Irene, ciao Irene, aspetto il tuo messaggino, e salutiamo anche l'amica Katia che invece ci richiede la prossima canzone, Marco il Clan per un sorriso. Immediatamente con Marco il Clan per un sorriso, poi sentiremo anche il nuovo singolo di Matteo Bensi dal titolo Ratatouille.

Questi con Ratatata su Radio Sorriso, il suo ultimo singolo, e andiamo a salutare Barbara che dice: buongiorno, vorrei cortesemente sentire la canzone Guardami negli occhi di Pietro Galassi. Grazie mille a te Barbara, una buona giornata. Ricordo che per richiedere le vostre canzoni preferite 0423 736 681, in segreteria telefonica direttamente, oppure se avete piacere 345 48 45 663, come ha fatto in questo caso l'amica Barbara, o se avete piacere di parlare con me 0423 736 680. Saluto anche l'amico Renato, saluto l'ammiratore segreto di Villa del Conte che ci richiede una canzone, mi dedica Africa dei Rodigini, prima Pietro Galassi con Guardami negli occhi.

0: I Rodigini, Monica e Francesco con Africa su Radio Sorriso. Noi ritorniamo tra pochissimo, sempre in vostra compagnia, con la bella musica, quella di Radio Sorriso, quella delle grandi orchestre.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Oh!

Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

E ci siamo ascoltati anche il tango Torna Bandolero con Giuseppe Spinelli qui a Radio Sorriso. E continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Elvira Roberto di Vico d'Arzere che ci augura una buona domenica, grazie mille, una buona domenica anche a voi ragazzi. Saluto anche l'amica Marianna di Campodalsego che spero di averle contentata. Prima ci siamo ascoltati una canzone di Pietro Galassi, mannaggia lei Marianna, Marianna è ancora in ospedale, quindi dai, speriamo che tu possa tornare a casa presto perché ti sento molto molto meglio, un abbraccione. Poi per cortesia volevo augurare buona giornata a Michele e Mario di Noale, dedicargli la canzone di Matteo Bensi, Domenica Hawaii. Purtroppo abbiamo appena messo il brano Ratatatà, che tra l'altro hai sentito che è il nuovo singolo di Matteo Bensi. Comunque un saluto a Maria e Mario da Dolo, se volete richiedeteci qualcos'altro molto molto volentieri. Salutiamo anche l'amica Marzia di Fiume Veneto, ciao Marzia, un bacio grande a te. Andiamo con Amarti e Dirti Addio, questa canzone la volevo dedicare a Serafina di Badoere che ce l'ha richiesta, lei invece voleva portare un saluto a Nazarena e Gabriele che ha conosciuto al pranzo di Radio Sorriso, ma dice ma soprattutto a Eros Casa Grande che erano seduti, era una coppia che era seduta, dice, vicino a Serafina, verso la fine hanno fatto amicizia e lei voleva salutare Eros e la moglie, Eros Casa Grande si chiamava il signore. Siamo riusciti a risalire grazie alla disposizione dei tavoli a chi era giustamente la persona, la coppia seduta accanto a Serafina. E quindi continuiamo con la musica, Franco Bastelli, Amarti e Dirti Addio.

0: addio Franco Bastelli su Radio Sorriso. Allora, salutate anche l'amica Marzia. Continuiamo con i vostri saluti. Saluto Nieves di Castelfranco Veneto che ci richiede il prossimo brano Ringo Storia, un passo doble. Vamos, Miguel.
1: Ciao, ciao, domenica.
0: E poi volevo salutare anche Sergio di Spilimbergo, lui si sta dirigendo in Quindi Monfalcone, lo sta accompagnando la figlia Nadia perché oggi vanno a trovare Raffaella che è la festeggiata del giorno. Quindi Sergio, buon divertimento, buona domenica e soprattutto festeggiate a modo con l'amica Raffaella. E grazie Nadia per tutto quello che fai per il tuo babbo e anche per noi di Radio Sorriso. Poi saluto anche Maria di Marghera. Maria di Marghera mi dice: Iris, io vorrei salutare Guido e Fiorella. Anche loro si sono conosciuti al pranzo di Radio Sorriso. Vedete che al pranzo di Radio Sorriso, se si vuole, nascono delle belle amicizie. È che bisogna parlare col vicino, perché altrimenti noi vi mettiamo con altre persone proprio per fare, per avere la possibilità di fare amicizie. Io sono sempre felice quando nascono delle belle amicizie che magari durano anche nel tempo e spesso e volentieri sono non solo vissute magari con delle visite eccetera, a volte anche tramite telefono, la possibilità comunque di avere qualcuno con cui parlare e con cui magari si è condiviso una bella giornata di festa, ma soprattutto di musica. Quindi tra pochissimo accontenterò anche Maria di Marghera che salutava Guido e Fiorella. Prima però Ringo Story con Vamos Miguel e poi andrò ad accontentare chi ci richiede un valzer viennese.

0: E ciao ciao domenica, si continua con la musica. Come detto, vado ad accontentare Maria, scusate, di Marghera con la canzone Rapsodia di Rossella Ferrari Casanova, e su questo brano salutiamo Guido e Fiorella. Andiamo a sentire anche questo messaggio dell'amica Maria Consuelo. Sentiamo un po' cosa ci dice.
1: Buongiorno Radio Sorriso. Buongiorno. Un bacio a voi, mandi. Maria Consuelo Gimona del Friuli. Un abbraccio, vi voglio un gran bene.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, bacione, mandi.
0: Grazie mille. Salutiamo anche Raffaella che dice: ciao cara, ho visto le foto che avete fatto all'evento di giovedì. Quanto ti sei divertita? Un abbraccio a te e a Franco, una buona domenica. Ciao Raffaella. Beh, devo dire la verità che insomma, quando si sta in mezzo a tantissimi grandi artisti, ci si diverte per forza, perché poi li si rivede, si ha anche il momento magari di fare due chiacchiere, che spesso e volentieri quando magari uno è in serata non si ha mai il tempo di farlo, ma questo vale sia per noi che per loro. Nel senso che quando ti capita magari di fare queste tipologie di ospitate, hai sempre anche il piacere di rivedere colleghi, di rivedere persone che non vedi da tanto tempo. E poi è bella perché c'era

possiamo dirlo, Raffaella, c'era un po' tutta l'Italia, e da nord a sud c'erano veramente tantissime orchestre, e poi con degli ospiti veramente eccezionali. Comunque avrete la possibilità sicuramente di sentire le interviste nei prossimi giorni, poi vi diremo il tutto. Andiamo con Rapsodia, Rossella Ferrari e Casanova.

0: Daniela Ferrari Casanova con Rapsodia sulla radio più giovane che mai. Noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora nella prossima ora con le vostre richieste. Vi ricordo che avete la possibilità anche di richiedere, se avete piacere, i vostri brani in segreteria telefonica allo 0423 736 681, oppure se avete piacere di parlare con me come ho fatto prima con l'amica Serafina, mi sono fatta una bella chiacchierata, 0423 736 680. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Io nel frattempo credo che è arrivato il momento anche di bere un buon caffè, un caffettino, e poi torno ancora ad accontentare qualcuno di voi.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Buona domenica.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche Vino, Donna e Canto e così abbiamo accontentato la nostra amica Irene di Cartura. Un abbraccione Irene, dai che ce la fai anche tu e tornerai presto a casa a poter richiedere le canzoni di Radio Sorriso. E si continua anche con Luca Vettoretto e Michela Fabian, Ho bisogno di te. Su questa canzone volevo salutare l'amica Daniela di Maser che voleva dedicare ad Adelina e Maria Angela che stanno passando le ciliegie questa canzone. Comunque se ve ne rimangono, anche quelle magari un po' più bruttine, quelle che magari non si vendono perché non sono belle, voi portatele qui a Radio Sorriso che ci penso io a mangiare le ciliegie. Pensate che quest'anno devo ancora assaggiarne una, quindi potrebbe essere anche una bella idea questa. Ho bisogno di te, Luca Vettoretto e Michela Fabian.

piacerebbe ascoltare Piccola Vagabonda, perché io ho girato tanto, mi sento una piccola vagabonda. Thank you very much.

E ci siamo ascoltati anche i Langaroli con Piccola Vagabonda. Salutiamo Rosa dalla provincia di Mantova. Ciao Rosa. Adesso cerco, perché ci richiede una canzone che è andata in onda il 5 maggio alle 10.45. Adesso vado a cercare Rosa, poi vediamo se riesco ad accontentarti in qualche maniera. Una buona domenica a tutti da Rodolfo, Aldo ed Enrico. Stiamo raccogliendo le ciliegie e ci fate tanta compagnia. Un abbraccio anche voi con le ciliegie, ma allora ce l'avete con me? Tutti che raccolgono ciliegie e nessuno che me le porta. Comunque siamo qui anche domani, eh. Domani mattina sono qui se avete piacere, perché magari oggi le raccogliete e domani mattina potete tranquillamente portarcele. Ci trovate qui, a me e Giovannino, siamo qui belli splendidi come il sole ad attendere le ciliegie. Va bene, dai, continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci Ossessione e Profumo, la baciata del nostro direttore Alex. Poi andrò ad accontentare anche Loretta di Spilimbergo, che tra l'altro è la festeggiata della settimana perché ha festeggiato il compleanno nella giornata di giovedì. Auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso e Grinta, Bagutti e prima Alex con

ci siamo ascoltati il Grinta con l'orchestra Bagutti sulla radio più giovane che mai. Anche con le vostre richieste, ho perso un messaggino dell'amica che ci richiedeva, eccola qua, concerto per voi Maria e Mario Dadolo, vi accontento immediatamente, un bel insieme di artisti, grazie all'edizione Caramba, tra l'altro artisti che abbiamo visto anche sul palco del Tris nella serata di giovedì, in questa compilation della musica da ballo, in questa manifestazione dedicata un po' a tutti gli artisti, a tantissimi artisti della musica da ballo, con tantissime anche edizioni, e c'erano anche loro con questa canzone, Concerto per voi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sorriso!
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
10: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
13: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: ci siamo ascoltati grazie all'edizione classe 1 Anna con la voce di Mary dall'orchestra Paolo Bagnasco. Sentiamo questo messaggino.
1: Ciao,
0: sentiamo un po'
1: Alfredo,
0: chi c'è. Ciao Alfredo.
1: Voglio ascoltare la canzone 50 primavere. Ti ringrazio, ciao. Alla prossima.
0: Grazie mille a te, una buona giornata e andiamo con Daniele Tarantino 50 primavere, poi accontentiamo anche l'amica che ci ha richiesto, ritorniamo insieme.

voce di Ada Ferrarese con Ritorniamo Insieme. Saluto l'amica Marzia di Fiume Veneto. Marzia, sì, perché quella canzone non fa parte del repertorio di Radio Sorriso, è Estate di San Martino, quindi è un brano che purtroppo non

Danny Francioni Band, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questa mattinata insieme abbiamo realizzato pollo e zucchine allo Zafferano, sia stati a Forni e Voltri, sia stati a Murano, abbiamo fatto un super viaggio, quasi un viaggio intorno al mondo, ma siamo arrivati alla fine ormai della nostra puntata. Io vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica, uscite, fate qualcosa, se ne avete la possibilità, perché no, godetevi queste giornate che sembrano quasi estive, questo ci fa molto molto molto molto piacere. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e poi ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, con Zona Cinema e Viaggiando Controvento. Ciao!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 14 e 0 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Sorriso.
12: È il momento di Fortemente Domenica.

cari amici, buona domenica pomeriggio 24 maggio, un saluto affettuoso dal vostro Patrick, a tutti voi che siete all'ascolto. Oggi il sole picchia forte, ragazzi, picchia forte, e allora un consiglio è quello di starsene nelle ore più calde riparati in casa, magari godetevi la vostra radio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e magari anche un po' di meritato riposo, visto che la settimana domani inizia, e se siete soli, insomma, vi ricordo che la radio è accesa, e se volete fare qualche richiesta potete farla al 345 48 45 663, oppure telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Io sono qui fino alle ore 17 per accontentare tutte le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, telefonatemi e mandatemi anche il messaggino. Se volete mandare anche un messaggino vocale, ben volentieri, noi lo ascoltiamo anche in diretta. Allora, visto che fuori fa tanto tanto caldo, io vi metto sotto questo sole. Arrivano i Caramel per voi con questo bel Aligalli, tutto da ballare ma soprattutto da ascoltare. Vi ricordo, domenica 24 maggio in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 17 qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai e soprattutto la radio delle grandi orchestre italiane. A tra poco, sotto questo sole per voi i Caramel.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo oggi domenica 24 maggio in compagnia del vostro Patrick per le prossime tre ore qui fino alle 17 per accontentare le vostre dediche e le vostre richieste. Salutiamo subito l'amica Maria Consuelo di Gemona del Friuli. Ciao Maria Consuelo, che lei ci ha mandato un messaggino un po' troppo lungo da mandare in onda, però insomma Maria Consuelo io lo riepilogo un attimino, faccio un breve riassunto di quello che mi hai detto. Dice che fa un caldo tremendo anche a Gemona del Friuli e ha cambiato le lenzuola da quelle di flanella, ha messo quelle di cotone, però ci chiedeva, c'è un dubbio, vero Maria Consuelo, se mettere un copriletto di lana o due copriletto di lana. Vediamo, io non ne metterei proprio neanche uno. Comunque insomma questo va in base a quanto caldo, quanto freddo hai alla notte. E adesso ragazzi andiamo avanti, lei ci richiede una bella canzone allegra e io ti propongo questa Señorita con Andrea e i Souvenir su Radio Sorriso, per voi la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 17.

E ci siamo ascoltati anche questo bellissimo valzer con l'orchestra Bagutti dal titolo Oltre Po, che ce l'ha richiesto l'amica Lina da Salzano. Ciao Lina, un abbraccio grande anche a te che stai ascoltando Radio Sorriso in questo caldo pomeriggio di domenica 24 maggio. Grazie veramente di cuore per aver telefonato allo 0423736680 e aver richiesto la tua canzone preferita. E adesso andiamo ad accontentare anche un altro amico che mi ha telefonato sempre allo 0423. Intanto vi ricordo anche i numeri 736680 oppure 736681, l'amico Costantino di Bolpago del Montello, che mi dice che lui è sdraiato sulla sua sdraio ed è lì che si gode insomma questo bel calduccio e anche un po' di relax. Ciao Costantino, un abbraccio anche a te, salutiamo ovviamente tutti gli amici di Bolpago del Montello che sono all'ascolto in questo pomeriggio, vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 17 qui su Radio Sorriso. E Costantino ci ha richiesto una bellissima canzone di qualche tempo fa interpretata dai Philadelphia, arriva per voi, anzi per Costantino ma soprattutto anche per gli ascoltatori di Radio Sorriso, questa Lisa dagli occhi blu, la voce di Gabriele, l'orchestra dei Philadelphia.

0: ascoltando Fortemente Domenica.
1: In vacanza porto tutto.
2: Solo lo stretto necessario,
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Un ringraziamento particolare lo mandiamo alle Edizioni Vocal Sound per questo bellissimo brano del mese con Federico Olivotti, Confini, una grande bella canzone, un grande ritmo da ballare ma soprattutto da ascoltare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle vostre richieste. Vi ricordo che siete sempre voi che fate il palinsesto di Radio Sorriso, perché con le vostre belle richieste noi cerchiamo insomma di accontentare un po' tutti. E adesso andiamo ad accontentare appunto l'amica, un'amica che ci ha scritto un bel messaggino. Dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore vorrei dedicare al mio amore Patrick, ovviamente, che si trova in missione per lavoro, la canzone Amore e gelosia di Omar Codazzi. Grazie per la compagnia che fai, buona giornata. Grazie a te carissima Enrica, un abbraccio forte, e dedichiamo subito questa bellissima canzone di Omar Codazzi dal titolo Amore e gelosia al tuo Patrick. E poi accontenteremo anche un'amica che ci ha scritto, Mariella, di Gorizia, che dice: ciao Patrick, buon pomeriggio, vorrei sentire la canzone La notte di Mary Elisa e il rifacimento della canzone di Arisa prima delle 15. Certamente, eccoci qua. Allora noi siamo subito pronti per accontentare le vostre richieste, però intanto Amore e gelosia per l'amica Nadia, e poi arriverà La notte con Mary ed Elisa. Intanto ragazzi, vi ricordo i numeri 345 48 45 663 con i messaggini come hanno fatto le nostre ascoltatrici, oppure telefonandomi allo 04 23 73 6680, così facciamo anche una piccola chiacchiera insieme, una chiacchiera d'ufficio, così di radio anzi.

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, compagni di Patrick. Allora accontentiamo anche altre richieste che sono arrivate allo 0423736680, con cui ho avuto il piacere di parlare, l'amica Rossana di Nove di Bassano. Ciao Rossana, io ti mando veramente un grande abbraccio e quanti bei ricordi nelle serate da ballo, Rossana, ci siamo sempre tanto tanto tanto divertiti. E Rossana mi richiede una bella canzone di qualche tempo fa, e allora andiamo ad ascoltare questi Cammelli e Scorpioni, e poi accontenteremo l'amica Daniela di Padova che ci ha richiesto una canzone di Milva, però non ce l'ho, perché noi trattiamo le canzoni che eseguono le orchestre, anche delle cover ovviamente, però abbiamo scelto insieme a Daniela una bella canzone di Pino Ferro, La Malaghegna, e intanto andiamo ad ascoltare questa Cammelli e Scorpioni con Eros Valbusa, e poi per Daniela La Malaghegna. Intanto si parte così.

su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche la Malagheña con la voce di Pino Ferro qui sulla radio più giovane che mai, ragazzi. Sono le ore 14 e 53 minuti in questo momento. Oggi domenica 24 maggio, una bella calda domenica da passare in casa, per chi magari è in casa a rilassarsi, oppure anche una bella gita al mare. Insomma, sarà sicuramente strapieno, ci saranno colonne di auto dappertutto, perché guardate che io venendo qua agli studi di Radio Sorriso sinceramente non ho trovato nessuno per strada, proprio nessuno, c'ero solo io che viaggiavo con la mia macchina per raggiungere Radio Sorriso. Comunque, insomma, ragazzi, vuol dire che la gente sta viaggiando, oppure magari tanta gente si è spostata appunto nelle belle località per passare una bella domenica in famiglia o in compagnia di amici, per concludere, diciamo, al meglio questo fine settimana. Andiamo ad accontentare adesso un'amica che ci ha chiamato, l'amica Marianna di Campodarsego, che si trova purtroppo, Marianna, in ospedale perché deve fare una piccola curetta. Comunque, carissima Marianna, per te che hai richiesto Pietro Galassi, te la facciamo ascoltare subito. Però l'amica Marianna ci tiene in particolar modo a salutare Iris e Alex, il nostro direttore, quindi rivolgiamo a loro, se sono all'ascolto di Radio Sorriso, il tuo saluto. Ciao Iris, ciao Alex, da parte di Marianna di Campodarsego. E appunto Marianna, come dicevo, ci ha richiesto questa bella canzone di Pietro Galassi, e insieme al telefono abbiamo deciso di mettere su una bella canzone allegra in modo da farvi ballare, una bella tarantella che si intitola La Badante. E allora, carissima Marianna, sei pronta? Sei scatenata? Mi raccomando, riprenditi presto, io ti faccio tanti tanti auguri di una pronta guarigione, come ovviamente lo faccio a chi magari è all'ascolto e anche sta poco bene. Comunque, ragazzi, sempre forza, sempre avanti, mi raccomando, a testa bassa, perché la vita è bella. E allora, La Badante per te, carissima amica Marianna di Campodarsego, salutando Iris e il nostro direttore Alex, con Pietro Galassi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick, fino alle ore 17. 345-48-45-663 è il numero per parlare, anzi per mandare il messaggino, oppure per parlare con me, 0423-736-680. Qui in diretta io vi accolgo sempre a braccia aperte. La Badante!

0: State ascoltando Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Sono le 15 e un minuto.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati questo bel valzer dal titolo Anni Blu con Beppe Nardi. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Luigina di Morgano in provincia di Treviso, che ci ha scritto: ciao mio caro Patrick, buon pomeriggio, mi puoi mettere la canzone Noi nel silenzio dei Rodigini? Grazie. E allora, carissima Luigina, io ti accontento subito con questa bella chizomba con la voce di Francesco e di Monica. E poi accontenteremo l'amico Cesarino di Grezzago in provincia di Milano, che ci ha richiesto Non posso riposare di Franco Bastelli. Però intanto ci gustiamo questa bella chizomba, Noi nel silenzio. Francesco e Monica, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, i Rodigini in questo momento.

Anche non posso riposare con la voce del maestro Franco Bastelli qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai, accontentando appunto l'amico che ci chiamava dalla Lombardia, l'amico Cesarino da Grezzago. E allora adesso andiamo ad accontentare un'amica, passiamo da Grezzago, dalla Lombardia, passiamo al Friuli, quindi andiamo ad accontentare l'amica Elda da Gemona del Friuli, che ci ha richiesto una bella canzone di Demi Rousseau cantata da Luciano Nelli. E allora, carissima Elda, per te arriva questo Goodbye My Love Goodbye, e poi accontenteremo l'amica Valeria di Treviso con il brano Deslumbramiento, Siro Facchin e Tiziano Fregonese, un bel valzer. Intanto ci gustiamo questa bella cumbia Goodbye My Love Goodbye per l'amica Elda da Gemona del Friuli.

E ci siamo ascoltati Deslumbramiento, Tiziano Fregonese, Ciro Facchini. Adesso accontentiamo l'amico Giancarlo da Udine, un amico romano che ci ha richiesto Er Barcarolo. Allora per te Giancarlo, eccolo qua, tutto per te, Er Barcarolo.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo batticuore, questo grandissimo e bellissimo cia cia cia con il nostro direttore Alex. È veramente un grande bel brano che sta spopolando veramente. E adesso andiamo sempre avanti con le belle richieste. Salutiamo in particolar modo la famiglia Ferro, Pippo, Fina e tutta la famiglia che ci chiamano dalla provincia di Milano. Un abbraccio a voi, e ci hanno richiesto una bella canzone di Rossella Ferrari e i Casanova dal titolo Alle 7. E poi accontenteremo la signora Gemma di Verona che ci ha richiesto La mia signora bianca dei Barri. Intanto ci ascoltiamo questo bel moderato con la voce di Rossella. Rossella Ferrari, Casanova per voi Alle 7. E poi signora Gemma, accontenteremo anche la sua richiesta. Intanto si parte così.

0: siamo ascoltati anche la mia signora Bianca con i Barri su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Vi ricordo, oggi è domenica 24 maggio in compagnia di Patrick e sono esattamente le ore 15:46. E allora andiamo ad accontentare anche un amico che ci ha mandato un bellissimo messaggino vocale, andiamo ad ascoltarlo subito, eccolo qua, pronti che andiamo a selezionarlo. L'amico, eccolo, vai.
1: Buongiorno Radio Sorriso, sono Ruri di Forri di Sotto, sto Ciao. Lavorando nella mia casetta in campagna. Volevo chiedervi se potevo sentire una salentina, una pizzica, una musica folcloristica di laggiù. Grazie.
0: Certo.
1: Buona giornata, ciao ragazzi.
0: E allora prontissimi, arriva questa bella pizzica dance con Elena Cammarone qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per l'amico che ce l'ha richiesta. Pronti che si balla la pizzica e poi accontenteremo la signora Maddalena ad Arezzato in provincia di Brescia con una bella paloma, un bel tango da ballare stretti stretti. Però intanto sulla gamba con la pizzica.

E questo è veramente sempre un grande tango e un grande classico, veramente la Paloma Ruggero Passarini e Roberto Scaglioni qui su Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amico Giovanni di Castello di Godego che richiede le mie valli del Canfini. Allora carissimo Giovanni, per te su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick, fino alle ore 17 arrivano le mie valli con il Canfin. Pronti? Eccole qua.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 16:00.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
10: Alì, migliora la vita!
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

dopo la pubblicità ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato Huracan con Giuseppe Spinelli. E allora ragazzi, andiamo ad accontentare anche un'altra bella richiesta che ci è arrivata via messaggino, via WhatsApp al 345 48 45 663. Questo è l'amico Gianni di Latina. Buongiorno Radio Sorriso, vi scrivo da Sabaudia. Ciao Gianni, vorrei ascoltare Arriverà di Francesca Mazzuccato. E allora carissimo Gianni, io ti accontento subito con questa bellissima canzone e poi accontenteremo anche l'amico Germano di Bovolone che ci ha richiesto Alle 8 in punto con Le nostre valli. Però intanto su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 17, ci ascoltiamo Arriverà Francesca Mazzuccato per voi. Eccola qua.

siamo ascoltati anche le nostre valli con Alle 8 in punto qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo ad accontentare l'amica Caterina di Pordenone che mi ha richiesto una bella canzone. Salutiamo Caterina, un abbraccio grande anche a te da parte mia e da parte di tutta Radio Sorriso. Arriva Renzo Biondi con questa bellissima canzone, questo bel moderato Ti porto via con me, e poi accontenteremo Silvia di Trieste con Qua la zampa. Intanto Renzo Biondi.

con questa bella canzone dedicata ai nostri amici a quattro zampe, Qua la zampa con Piero Montanaro, dedicata all'amica Silvia di Trieste che ce l'ha richiesta. E allora proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano anche tramite messaggino e andiamo ad accontentare l'amica Sandra di Codroipo in provincia di Udine. Ciao Sandra, un abbraccio e un bacio e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso, anzi la tua artista preferita, perché parliamo di Anna Maria Allegretti. E io ho ripescato questo rifacimento di Anna Maria che ha interpretato una canzone di Elodie dal titolo 2. E allora l'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, questo bel moderato 2 per te, carissima amica di Sandra di Codroipo. Un abbraccio e un bacio, ascoltaci sempre a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E poi accontenteremo anche un'amica che ci ha richiesto un bel valzer viennese, e l'amica Natalina di San Donà di Piave con Gran Galà. Intanto ascoltiamo 2 con Anna Maria Allegretti su Radio Sorriso, oggi domenica 24 maggio fino alle 17 in compagnia del vostro Patrick.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabbio. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

ritorniamo in diretta ringraziando anche le edizioni Galletti Boston con Destino Gianfranco Foscoli qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso ragazzi andiamo a salutare Carolina di Conegliano che ci scrive: ciao da Carolina di Conegliano, io e mio marito Renato il giorno 21 abbiamo fatto 32 anni di matrimonio. Per piacere mi fai sentire Il Casolare, eccolo qua, Il Casolare è una canzone che ci rappresenta molto. E allora carissima Carolina, la prendiamo subito la tua richiesta e la facciamo ascoltare, augurando a voi un buon anniversario, buon 32esimo di matrimonio a te e a tuo marito Renato, e poi accontenteremo anche l'amica Maria Teresa di Bovolone che ci ha richiesto un bel tango dal titolo Te Quiero. Però intanto ci gustiamo questo Casolare per voi. La can-

E sulle note di questo bellissimo tango di Paolo Bertoli qui su Radio Sorriso dal titolo Te Chiero, l'amica Maria Teresa di Bovolone l'ha ascoltato molto volentieri. E adesso devo darvi una piccola curiosità, perché un ascoltatore, l'amico Marcello di Sedegliano in provincia di Udine, mi ha chiamato e mi ha detto: ciao Patrick, io volevo dedicare l'inno di Mameli, l'inno italiano, a tutti i giovani d'oggi, perché oggi è diciamo l'anniversario in cui è stato scritto. Allora, caro Marcello, io mi sono informato, perché ormai abbiamo tanti strumenti per informarci. In effetti l'inno di Mameli non è stato scritto proprio oggi il 24 maggio. Oggi 24 maggio si celebra l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, questo ci si celebra, e la canzone diciamo che rappresentava questo diciamo questa entrata dell'Italia nel primo conflitto mondiale era la canzone del Piave, quindi la canzone del Piave, che diceva: il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'autore era un napoletano, il signor Mario, nel 1918. La curiosità dice che per un breve periodo tra il 1943 e il 1944 ha svolto provvisoriamente il ruolo di inno nazionale italiano, quindi è un inno provvisorio la canzone del Piave. Tu invece hai detto che l'inno di Mameli è stato scritto proprio il 24 maggio. Invece l'inno di Mameli è stato scritto da Goffredo Mameli nel settembre del 1847 e musicato da Michele Novaro a novembre, quindi l'inno, e poi è diventato l'inno nazionale ufficiale della Repubblica Italiana. Ecco, questo volevo ci volevo precisare un attimino, perché hai fatto un po' di confusione. Comunque, insomma, l'inno nazionale è sempre bello da sentire. Magari dopo, se ho un attimino di tempo prima che arrivi Carlotta, lo facciamo sentire. Però adesso andiamo ad ascoltare questa bella dance con Edita Kaminska. Arriva Se mi innamoro, un bel remix della canzone dei Ricchi e Poveri. Ascoltiamola molto volentieri, ma anche balliamola, perché no, sotto questo bel sole che c'è in questa bella giornata del 24 di maggio.

È Claudia Scarciafratte con Binario 3. Un salutone a chi me l'ha richiesta, ovvero l'amica Anna dalla provincia di Padova, che mi ha detto: l'anno scorso ho avuto una festa a sorpresa per i miei 60 anni ed è funzionata benissimo, anzi. No, è un po' grottesca, però la dico perché Anna mi ha detto: dillo, dai, che fa, almeno strappiamo un sorriso. E ha detto: ho rischiato di non arrivare a 61 perché sono rimasta talmente sorpresa che per un attimo mi si è bloccato il respiro. Dai, Anna, mamma mia, sei giovanissima, su via, un sacco di altre feste a sorpresa ti aspettano. Avvisiamo i tuoi amici e parenti, magari di farsi scappare qualcosa o comunque di essere un po' meno aggressivi nell'effetto sorpresa le prossime volte, perché giustamente gli anni passano, la sensibilità aumenta. Un salutone, carissima Anna, e un salutone a Gianni, che voleva ascoltare una bella tarantella. E allora, visto che siamo in modalità domenicale, ho scelto quella di Matteo Tassi, che ci canta, ci suona, ci fa ascoltare Il vino fa cantare. Non mi sento di dissentire.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Fai telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti

0: le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 17 e 59 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Federica De Boni. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin, fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non posso.
11: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Riso!
14: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte, Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Orchestra di Massimo Castellina qui su Radio Sorriso a farci da colonna sonora per il rientro in studio. Valzerino che l'amica Simona di Reana del Royale voleva dedicare al suo amico Aldo Rossi, grande poeta che ha anche vinto recentemente un bel premio. Grazie Simona e complimenti Aldo, spero che abbiate fatto qualche giro di valzer su queste belle note un po' parisienne che a me piacciono molto così personalmente. Quando c'è qualcosa di relativo a Parigi vado sempre abbastanza in sollucchero. Andiamo adesso invece a ballarci una bella cumbia su ritmi un po' più latini perché arrivano Gian Piero Vincenzi and Friends con Suavecita.

E c'è anche Fabio Corazza con la sua Madama d'Ore qui su Radio Sorriso alle 18:14 minuti in questa domenica. Vuol dire che abbiamo ancora tre quarti d'ora prima di salutarci. Se desiderate richiedere una canzone e raccontarmi come state passando la vostra domenica, potete chiamare lo 0423 7366 80, 7366 81, come ha fatto Aldo da Recoaro, che mi ha richiesto questo brano che andiamo ad ascoltarci adesso dagli amici di Farfilò Ricordificio Musicale. Arriva La Leggenda del

Ed era Gianni Dego con l'Anatra, eccoci qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo i numeri per interagire con noi, ancora circa una mezz'oretta abbondante a nostra disposizione: 0423 736 680, 0423 736 681. Per fare una telefonata, se invece preferite mandare un messaggino, 345 48 45 663. Saluto Luigi di Fontana Fredda, che oggi aveva voglia di ascoltarsi Cuore, cantata dalla nostra amica Dagmar. Ciao Dagmar, se sei in ascolto ti mando un bacione, anche a te caro Luigi, buonissimo pomeriggio.

0: Elena Cambarone e Roberto Polisano con la loro Mio Amor per salutare l'amico Tiziano di Verona. Adesso facciamo una piccola pausa prima di riprendere il nostro programma per l'ultima mezz'oretta e le vostre ultimissime dediche.
1: State ascoltando Settimo Tramonto. In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sorriso
3: 0423 736 680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Sorriso.
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Nicola Congiu con Croce Delizia per addentrarci nella nostra ultima sezione di programma. Andiamo a San Daniele del Friuli a salutare Giuliana, che voleva ascoltare una canzone romantica di Sdrinduli. Allora, cosa c'è di meglio della baciata Gnot d'amor?

Silvano Silvagni e Vittorio Palli con il valzer Rosso di Sera. Ce l'ha richiesto Antonio di Parma, che saluto. Un abbraccio Antonio, una buona serata a te. L'ultimo giro ce lo facciamo grazie all'amico Tony di Aviano con Artemio Alpino Astemio. I Veneti in festa sempre qui su Radio Sorriso.

Lucilla Ponti Band e Clarabella, siamo arrivati al momento dei saluti, oh miei cari amici sorrisini. Per oggi è tutto, ma non vi preoccupate perché domani abbiamo il nostro consueto doppio appuntamento. Prima qui su Radio Sorriso con i colori della musica dalle 16.30 alle 18. E poi su Sorriso TV dalle 20.30 alle 22.30 a gentile richiesta in mia compagnia per iniziare la settimana così con un bel sorriso. Cari amici a Ritmo di Mambo, io vi saluto e vi auguro una buonissima serata. Rimanete con noi perché ci sono le più passate, arrivano tra pochissimo. Prima c'è Gio Valeriani per salutarci con il Mambo Pizzicarello. Un bacio a tutti e buona domenica sera.

0: ascoltato Settimo Tramonto.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno, Alfa.

0: aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Sono le 18 e 59 minuti.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buona serata da Federica Deboni. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Ciclismo, Frederick Lavica a sorpresa vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela, l'America scappa a Cagliari, vince l'Una Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, diciamo, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no, le
12: sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sorriso!
16: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile.

0: posizione numero 12.
1: Vivere con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere.

0: Ben ritrovati amici, è il momento della classifica delle più passate. Perché stai a di così?
1: No, sto ridendo così perché prima di tornare in diretta abbiamo parlato del più del meno io e te, no? Visto che io da domani, anzi, sarei ufficialmente in ferie, diciamola, ma qualcuno, non faccio nomi, ha insistito: dai, ti prego, vieni, cosa faccio da sola,
0: non
1: ce la faccio a fare la classifica, dai, ti prego.
0: Non ho fatto un piagnisteo come dici tu.
1: Comunque, dai, abbiamo appena visto Diego Zamboni con Vivere alla posizione numero 12. Buonasera da Massimiliano
0: e da Tiziana.
1: Facciamo le persone educate, perché
0: infatti abbiamo detto ben ritrovati al consueto appuntamento della classifica delle più passate. Mi smettila di strusciarti. Dopo la posizione numero 12,
1: sì.
0: Passiamo alla numero 11, quella che andremo subito ad ascoltare con Mister Domenico, richiesto con Quelle notti.
1: No, non è richiesto, è la posizione numero 11. Non è richiesto.
0: Non essere pignolo e vai avanti.
1: Oltre che

0: La posizione numero 9 con...
1: No. No, tocca no. A me, tocca a me. No, no, non parlare prima
0: non
1: del
0: posso,
1: solito.
0: Non posso, non posso.
1: Perché, perché dammi questo, questa gioia, questa piccola gioia. Allora, abbiamo appena visto Rossella Ferrari, la bellissima Rossella Ferrari con il Casanova. Questa canzone che abbiamo appena sentito di Daniele Cianni, Rapsodia, cioè scritta da lui.
0: Ah,
1: sì, eh.
0: La posizione numero 8 invece appartiene all'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna.
1: Alla posizione numero 7 andremo a vedere e ad ascoltare l'orchestra di Marco e il Clan con questa bella canzone Madonnina degli Alpini. Ci fermiamo per un break?
0: Esatto.
1: Ricordiamo qualche cosa? Ricordiamo qualche cosa? Ricordiamo qualche cosa. Ricordiamo l'app, dai, ogni tanto facciamo, no? O il canale 244, dimmi, scegli o app o il 244. Dimmi.
0: Il 244.
1: Benissimo, allora il 244 è il canale nazionale di Radio Sorriso TV per poter vedere Radio Sorriso TV in tutta Italia. L'importante però è avere una smart TV, potete provare anche adesso se state guardando con il digitale terrestre e avete la, la televisione smart collegata a internet. Premete 244 sul telecomando, aspettate qualche istante, vi appariranno 12 rettangoli, non siamo in quei 12 rettangoli,

0: State ascoltando Le più passate.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
7: Posizione numero 6.

0: Federico Olivotti era con Confini alla posizione numero 6.
1: Esattamente, Padre e Fio invece andremo a vederla, ad ascoltarla alla posizione numero 5, Marilisa Maniero e il Canfin.
0: Eh sì, per chi c'era domenica scorsa al
1: Brava,
0: pranzo
1: brava.
0: all'antica Postumia,
1: Ha avuto modo
0: avete
1: di
0: esatto.
1: sentirla dal vivo live.
0: Pare Fio, appunto, questa canzone che troviamo al quinto posto della classifica delle più passate.
1: È
0: Vi
1: vero.
0: rinnoviamo questo appuntamento tutte le domeniche dalle 19 alle 20.
1: Bravissima. E in replica, visto che ci siamo, domani sera.

0: Bellissimo Graziano Cianni con questa romantica canzone che si intitola Romantico, alla posizione numero 3.
1: Fatto il gioco di parole, canzone romantica che si chiama
0: Fai tu adesso un gioco di parole sulla posizione numero 2. Dai, falla
1: te. Mi viene difficile, però la canzone è bella e anche il video. Stiamo parlando di Matteo Bensi con Ratatata.
0: Ratatata.
1: Io cosa ho detto?
0: Alla posizione numero 2 e in vetta alla classifica troviamo.
1: Ma tu sai che a un paio di giorni fa, adesso devo ancora vedere, ha raggiunto le 300.000, dico 300.000 visualizzazioni. Considerando che prende un centesimo a visualizzazione, quanti soldi ha già preso il nostro direttore?
0: Io in matematica, zero.
1: 300.000 euro. No, stiamo scherzando naturalmente. Se ogni click avesse preso un centesimo, avrebbe adesso 300.000 euro. Pensa a te.
0: Se pensi sempre ai soldi.
1: I soldi fanno la felicità. Cos'è che fa la felicità, oltre che i soldi? L'amore.
0: L'amore
1: che non ha un costo, non può essere definito denaro, no?
0: Ma viene tutto dal tuo cervello?
1: Quale? C'è nessuno!
0: Allora stiamo parlando seriamente della posizione numero 1. Questa settimana troviamo il nostro direttore Alexo e la bellissima Sara Tommasi con Pazza Estate, la canzone dell'estate 2026. Prepariamoci tutti con la labbretta.
1: Com'è il balletto? Tu lo sai?

0: Avete ascoltato le più passate.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: ricche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni instabili, ben soleggiante su tutte le regioni settentrionali per via dell'anticiclone subtropicale che sta portando tutti gli effetti, una prima ondata di calore molto in anticipo rispetto alla stagione, con temperature che aumenteranno ulteriormente in avvio di settimana proprio per il dominio anticiclonico, dunque massime attese fino a 33-34 gradi tra lunedì e martedì sulla Valpadana. Avremo giornate sempre in prevalenza soleggiate, al più qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma ancora senza grandi conseguenze. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Glielo ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Sorriso!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Monica, preparati, è tornata.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso? Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. È l'una e due minuti.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno, al Famila ti aspettano tanti prodotti da

0: 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: È 1:59.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.